adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Io su Xmos, va ma radio agora. Dice Mario Austria, sva che subito uscivo.